e forse l'ho capito e sono qui. Scusa, sai se provo a insistere, divento insopportabile, lo so, ma ti amo.